Yamaha, non tersi fogaccia. Verese bort it tampos este, voglio lo vergogno come se ne te